in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, c'è la desiro e mi rasesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è

0: Phraseologia minuto.
1: Aquo al ies muelilo.
0: Clarigoi.
1: Io avantaggia, profittona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra usta.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti del giusto spenso. E la cuireio della pensione mi exige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a tui sei noi farà smiracolo, c'è un fegno estas vera

vicino a un urme di indigeni. Edwin, prima il successo, mi zio non comprende. Se malven questa spligona, con le mie intensi. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi. Mi può vasplutti di un proprio amboio.

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa che il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

se mi zio mi comprende, se malven questa splivona, con le mie intensi. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, mi pova sfluttiam propram voi.